0: na wapenda sana mashabiki. Kanali,
1: kanali,
0: mkali,
1: tuko macho.
0: Kanali, kimuti andi, yo hivu bana.
1: Tuko macho.
0: Message kari.
1: Yeah,
0: she's stepping.